0: poi loro vengono a tardi. Capisco che
1: siamo in arrivo in orario a La Spezia Centrale, termine corsa del treno. Vi raccomandiamo prudenza nella discesa dal treno.
2: We are now arriving on time in
1: La Spezia Centrale.
2: Final destination of this journey. We advise you to be careful while getting off the train.
1: I viaggiatori troveranno il treno Intercity 6, 5, 7 di Trenitalia per Grosseto delle 1.11 e 23 con un ritardo di 60 minuti. Intercity Trenitalia
2: to
1: Grosseto.
2: With scheduled departure at 11:23, with a delay of 16 minutes.
3: Thank you.

0: quel momento dicevo, certo, se ce l'ho davanti lo faccio volare.
1: Sì.
0: Come non detto.
1: Cosa succede? Questo è

Potrei assumere sostanza di corpi ignei a base di carbonio o meno, spinti a forza attraverso formazioni esistenti, depositarmi come fondi di liquidi rimasti in migliaia di bottiglie che plastificano l'oceano. Potrei riciclarmi in carta termica non riciclabile e cospargermi di tinture e sensibilizzatori e stabilizzatori, e poi evaporare per calore. Rotolerei, rotolare e rotolare, schiacciarmi. Una lattina, a ogni calcio un balzo in avanti. Futurizzare. Posso percepirmi fluttuare la parte per milione di CO2 aggiuntiva. Cercare di non prenderla sul personale e risentirmi quando decarbonizzate e mi diminuite. Posso sentirmi essere scotch, scocciare le cose insieme, adesivare cavi e bocche, staccarmi, deformarmi e accartocciarmi. Potrei emergere da una soluzione liquida, un precipitato, un solido insoluto.

67 70 delle ore 15 e 42 proveniente da Aulla. È in arrivo al binario 2. Allontanarsi dalla linea gialla. Il treno regionale 67 70 delle ore 15 e 42 proveniente da Aulla. È in arrivo al binario 2. Attenzione, allontanarsi dalla linea.